chanson. Nek ak di soti koy klim la ko dirondol ko ci luru di arab bo ga di konangan sot pala rupa nek ora karu karuan. Dadane kowe